Elizabeth, hala cuchi yo chisla, ha! Hala cuchi yo chisla, Elizabeth, hala cuchi yo chisla, ha! Bi bi bi, tarea di bodine, bi bodine, tarea da wittla di bodine, bi bi bi, tarea di bodine, bi bodine, tarea.